tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la parrucca, questa la barba, qua la sanguigna, presti biglietto, chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, presti biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Son quoi? Et Figaro. Son quoi? Figaro quoi? Figaro là. Figaro quoi? Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Quanto fortissime sono quelle immobili sulla tacca. Dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Ambo figaro, bravo bravissima, ambo figaro, bravo bravissima, a te fortuna mancherà. Ambo figaro, bravo bravissima, ambo figaro, bravo bravissima, a te fortuna, a te fortuna.